Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi più degli occhi voli.

fatale, che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano, senza fortuna, mi porti con te sotto terra.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i suoi.